0: baš prvi.
1: Krimi petak na Prvom.
2: Imaš li nekad osjećaj da nešto onako nije kako treba?
1: Daniel Špelić.
3: Aj ne brini.
1: Uljezi.
2: Samo ima neki čudan osjećaj kao da nas neko promatra.
1: U emisiji Krik.
2: Ne znam, možda sam samo paranoična.
1: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
4: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.